wondora wonda sama onge ukodo madada jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagenera kabiro